piace di cantare questa storia qua. Mi piacerebbe più di cantarla là. E se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Quando ti guardo ballare con quella banana, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me. A capo di mamma.

0: Non c'è problema, per farlo possiamo metterlo nel mix.
1: Estás escuchando Retro Music. You're unbelievable. A través de Guaraña